0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Dove sono adesso, dimmi, quelle parole d'amore? Dove sono quei baci?

così violento e lieve. E dove va a finire, dimmi, l'amore quando non c'è più? Se tu conosci il posto, vado, magari vieni.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è

I'm here for you, for us, for everybody, from music to music.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Sunlight creeps in, cracks in the door.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

Lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole, che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni, sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza. Che cos'è la...

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: fortissimo tu sei.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 6688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te, poi non vuol

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi mercoledì 12 agosto 2026. Il santo del giorno è Santa Giovanna Francesca de Chantal, nobildonna francese del 600. Oggi nella storia, 1981, IBM presenta al mondo il primo personal computer della storia. Un oggetto che nessuno immaginava sarebbe diventato indispensabile per miliardi di persone. In pochi anni il PC cambiò per sempre il modo di lavorare, comunicare e vivere. Una rivoluzione silenziosa partita da una scrivania. Nati oggi, 1947, nasce Amedeo Minghi, cantautore dalla voce calda e inconfondibile, uno dei protagonisti della musica italiana degli anni 80 e 90. Con brani come Vattene amore, duettato con Mietta al Festival di Sanremo del 1990, ha conquistato il cuore di milioni di italiani. 1986, nasce Alessandra Amoroso, cantante pugliese diventata una delle voci pop più amate d'Italia. Ha costruito una carriera solida e longeva, fatta di successi e di un pubblico fedele. Curiosità del giorno. Lo sai che esiste un animale praticamente immortale? Si chiama Turritopsis dornai, una piccola medusa di appena 5 mm e ha una capacità unica al mondo. Quando invecchia o viene ferita, torna allo stadio larvale e ricomincia il suo ciclo di vita da capo. In teoria potrebbe farlo all'infinito. Gli scienziati la chiamano la medusa immortale e la studiano intensamente, convinti che possa rivelare segreti fondamentali sull'invecchiamento cellulare umano. Vive nel mar Mediterraneo e negli oceani di tutto il mondo, spesso senza che nessuno la noti. Pillola di buon umore. La gentilezza è contagiosa. Spargine un po' e guarda cosa succede. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici e amiche di Musical Chatter. Oggi mettiamo insieme due figure femminili fortissime, ma raccontate in modo opposto. Sally, che cammina dentro i propri errori e prova a salvarsi da sola. E una certa Elisa, presenza magnetica e distruttiva intorno alla quale si accende una delle canzoni più taglienti di un Sanremo. Ma partiamo con ordine. La prima, Sally, è di Vasco Rossi ed è una delle sue pagine più intime. Non è una ballata consolatoria, è un viaggio dentro una donna che ha vissuto, che ha un vissuto importante, ha sbagliato, ha sofferto e continua comunque a camminare a testa alta. Vasco la guarda senza giudicarla, quasi con pudore. Il brano funziona perché non spiega tutto, lascia spazio alle cicatrici, ai sensi di colpa, alla possibilità, alle interpretazioni e alla fine forse può anche essere stato giusto così, poteva anche essere il destino, ecco, quindi resta tutto molto aperto, c'è la possibilità, come nelle nostre vite. E come sempre a Musical Chatter c'è la possibilità che noi si vada a trovare qualche curiosità particolare. Intanto, va bene, Sally è contenuta nell'album Nessun pericolo, puntini puntini, per te, pubblicato nel 1996 ed è stata scritta da Vasco Rossi, l'arrangiamento di Celso Valli. Vasco ha raccontato di averla composta di getto durante una vacanza a Saint-Tropez, dopo una serata in un locale e un ritorno in barca. Beh, comunque già un'ambientazione molto potenzialmente ispiratrice, ecco, per una canzone. All'inizio aveva pensato a una figura femminile, ma col tempo poi ha riconosciuto che in Sally era anche finita moltissima parte di lui, di se stesso. Il fascino del pezzo sta proprio in questa ambiguità. Sally è un personaggio, ma anche uno specchio. Non è la donna da salvare, ma è qualcuno che lentamente trova da sé un modo per reggere il peso della propria storia. La canzone diventerà ancora più popolare anche grazie alla versione di Fiorella Mannoia, che ne metterà in luce la dimensione più femminile e teatrale, ma senza tradirne la fragilità originaria. Vocalmente Vasco non cerca il bel canto, lavora invece sulle incrinature, sulle pause, su quel modo quasi parlato di avvicinarsi alle parole prima di lasciarle aprire. Il pianoforte e l'arrangiamento danno respiro, ma è la voce roca a tenere tutto insieme, tutto vicino. Allora basta con le chiacchiere, ascoltiamoci questa confessione senza trucco. Vasco Rossi, Sally.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Era Vasco Rossi con una canzone che non consola, non consola subito, ma accompagna lentamente verso una possibile liberazione, un po' come quando si cresce. Ora però cambiamo energia. Da una donna che cerca di far pace con se stessa, passiamo a un'altra figura femminile, Elisa, che nel brano di Alice diventa una presenza ingombrante, quasi ipnotica. Per Elisa è una canzone nervosa, scura, molto più moderna della classica ballata sanremese. Il titolo richiama Beethoven, ma l'atmosfera è tutt'altro che dolce. Qui c'è gelosia, dipendenza, manipolazione, rabbia. Alice la canta con freddezza controllata, come se ogni frase fosse una lama tenuta ferma. Il brano vinse il Festival di Sanremo 1981. È firmato da Franco Battiato, Giusto Pio e Alice. La musica fu composta da Franco Battiato e Giusto Pio, mentre il testo nacque da Franco Battiato insieme ad Alice. Il 45 giri, perché all'epoca c'erano ancora, arrivò al primo posto in classifica e aprì alla cantante una stagione di grande successo anche a livello europeo. Per Elisa era stata inizialmente pensata però per un'altra cantante, per Giuni Russo, ma finì poi ad Alice, che la rese perfetta per il proprio timbro e la propria immagine, soprattutto quella di allora. Negli anni si è diffusa anche una lettura simbolica del testo, con Elisa interpretata come metafora della dipendenza da sostanze. Alice ha però chiarito che la canzone nacque pensando davvero a una donna e pur dicendosi contenta che potesse essere stata utile anche come riflessione su altri temi, sempre comunque molto importanti. Il richiamo a Beethoven, per Elisa, nell'incipit, è un gioco intelligente. Prende una melodia associata alla delicatezza e la sposta in un territorio tagliente, pop, rock, quasi new wave. Non c'è un ritornello tradizionale, eppure il brano resta memorabile proprio grazie alla tensione continua e alla voce profonda di Alice. Dal punto di vista vocale, Alice usa quel registro grave come una forza narrativa. Non seduce, non addolcisce affatto e non dà conforto. Anzi, tiene la tensione, ma la tiene a un livello accettabile, ferma come un'acqua che ribolle ma non troppo, ecco. E questo rende per Elisa una piccola scena, una piccola vicenda drammatica. Dopo la pietà ruvida di Vasco arriva la lucidità più fredda e più tagliente. Si è fatto il momento che dobbiamo chiudere la puntata a dire stop alle chiacchiere. Silvia Dini vi saluta e rinnova l'appuntamento sempre con Musical Chatter, chiacchiere e musica, e ci ascoltiamo il secondo pezzo di questa puntata dedicata a due figure femminili ormai entrate stabilmente nell'immaginario della musica italiana. Dopo Sally, fragile e resistente, adesso è la volta di Elisa, enigmatica e pericolosa.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
5: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
6: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
7: e Angela.
6: Immancabile l'appuntamento con Italia in 7 note, le nostre 6 canzoni, una per decennio dagli anni 60 ai giorni nostri, che ci raccontano la storia della musica leggera italiana. La nostra bella musica leggera italiana che ci ha permesso praticamente da allora di arrivare fin qui. Come sempre l'apertura a te Angela.
7: Esatto, e quest'oggi partiamo dal 1969 con uno dei complessi. Allora le band si chiamavano così, più amati del periodo, con una canzone che porta il titolo di Era lei e che commenteremo tra poco.

0: Li avete riconosciuti? Erano gli Equipe 84. Quando si dice che il cuore è forte ma la carne è debole e quando scocca la scintilla non c'è fedeltà che tenga, né amicizia né amore. Adesso amici, come sempre dagli anni 60, ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Penso che più chiaro di così non possa essere. Vabbè. Dagli anni 70, ma che dico, dagli anni 60 agli anni 70, qui siamo con Patti Pravo. Una delle canzoni meno conosciute della civetta di Venezia.
2: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutt'al più mi accoglierai con me.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora...

0: tal più.
1: Non è proprio vero che è una delle canzoni meno conosciute di Patti Pravo questa, semplicemente è che noi siamo abituati a ricordarla negli anni 60 con La bambola e negli anni 70 con Pensiero stupendo. Tutto il resto automaticamente passa nel dimenticatoio, anche se comunque sono tante le canzoni come questa, Tutta al più, di Patti Pravo, che meritano veramente di essere riscoperte. Salutiamo anche gli anni 70, ma non ci allontaniamo di tantissimo.
2: Infatti arriviamo negli anni 80 per incontrare un artista che sotto l'ala protettrice di Lucio Dalla aveva iniziato la sua carriera con il suo nome di battesimo. Alcuni anni prima, all'epoca, era Rosalino Cellammare e poi divenuto Ron, che nel 1980 esce con una Città per cantare.

0: questa canzone, poi eseguita anche da Lucio Dalla e Francesco De Gregori, era diventata il manifesto dei cantanti che si spostano di città in città per i loro concerti. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo di nuovo da Marco.
1: Dal 1980, amici, ci spostiamo di 10 anni e ci fermiamo al 1990 per questo artista figlio d'arte, il cui padre è stato un grande maestro che ha portato tantissime canzoni negli anni 80 al Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Nino Buonocore, lo ritroviamo con la dolcissima Scrivimi.

0: Un romanticissimo Nino Buonocore, era il 1990, noi lo ricordiamo oltre che per questa Scrivimi, anche per la successiva Rosanna, altra canzone d'amore per gli inguaribili romantici. Ma ora salutiamo il 900 ed entriamo nei 2000.
1: Esatto, anche quest'oggi in Italia in Sette Note vi abbiamo offerto grandi nomi della musica leggera italiana. Tuttavia, di tanto in tanto ci piace inserire anche qualche perfetto sconosciuto, come questo, Matteo Manfucci con Mare di Pensieri.
0: Altro pezzo per i romantici all'ascolto.
2: Non riesce a dormire, la vita non ha discese e ci vogliono tante di quelle sveglie per salirla tutta. Rischio di affogare in questa notte

0: Matteo Manfucci è stato la classica meteora che, siccome la sua canzone ci è piaciuta, abbiamo dovuto...
1: Abbiamo voluto
0: inserirla. E dal 2000 andiamo adesso a sentire l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Con un altro grande nome della canzone leggera italiana. La sua carriera era stata da bello robusto rocker in quanto leader dei Timoria, però poi, dopo essere uscito da quella formazione, si è messo in proprio ed è diventato più romantico.
2: Si muove la tenda nella stanza.
1: Riconosciuto?
2: Ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: E così con Francesco Renga abbiamo completato anche quest'oggi le nostre sei canzoni, la nostra scaletta composta da sei canzoni all'interno di Italia in sette note. Dunque io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
5: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, Fontana Rossa, resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
4: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini, numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
6: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
4: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli, andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza.
7: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
8: Radio Studio Potenza.
7: FM 96 e 100.
8: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
7: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
8: RSP Eventi.
7: Il ritmo che ti segue ovunque.
9: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
10: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
11: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
12: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000, è un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson, non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

E ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999. Siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso: questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio, lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino, non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano, casomai correggetemi se qualcuno che è all'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away. Bye bye.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge. Li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little Scare.

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marco Meroy. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hear Me Too.

avanti con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999. All'inizio di questa time machine loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70, 60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around. Hey!

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998. Questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto. Contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

uno dei gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

su questo pezzo meraviglioso è arrivata la fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo. Dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per parlare di questa time machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YubDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.
7: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
8: Eccoci qua ragazzi, ormai nel cuore del mese di agosto con il nostro DJ Box ad accompagnarvi nelle giornate più calde dell'anno, mamma mia. Io sto facendo gli scongiuri che questo caldo pazzesco se ne vada, anche perché lo sappiamo bene, l'estate è bella per chi va in vacanza, per chi può godersi le vacanze, le ferie, tutto quello che volete, ma per chi lavora, ragazzi, c'è poco da scherzare. E qualcuno dirà, vabbè, ma tanto ormai lavoriamo tutti in aria condizionata. Beh, non è proprio così. Pensate a chi lavora sui cantieri, stradali, edili, eccetera, eccetera, eccetera, eh? Dai che partiamo con la prima di oggi. Tanta buona musica per 60 minuti degli ultimi 50 anni, musica da ballare ovviamente. Partiamo con il grande, grandissimo.

il grandissimo Barry White, Let the Music Play, ragazzi, canzone degli anni 70. Noi come sempre apriamo con il decennio a noi più lontano, 70, 80, 90, poi gli anni 2000, il disco ballato in italiano che chiuderà la nostra, il nostro appuntamento, ma intorno alla mezz'ora c'è un altro disco, l'Afro Time. Dopodiché si riprende dagli anni 70 per arrivare fino quasi ai giorni nostri. A proposito di anni 80, siamo insieme ora alla premiata ditta Cattafesta Crivellente Farina, Time Records, Power Records di Verona. Lui si chiama Ricky Maltese. Lo ritroviamo con Warrior.

sexuality.

Accantonati momentaneamente gli anni 80, siamo passati al decennio successivo, quello che completa il secolo scorso, siamo nel 1996 ed abbiamo incontrato Gemma Spoon con The Edge of Love. Passiamo ora al primo dei due singoli degli anni 2000. Rallentiamo un tantino le battute per minuto ed incontriamo i Soul Central. Due le canzoni dedicate agli anni 2000, dopodiché ovviamente daremo l'opportunità anche quest'oggi agli amanti dell'Afrotime di potersi gustare una canzone di quel genere musicale. Ma adesso intanto il Soul Central con noi. Tutto questo nel DJ Box di quest'oggi. Siamo nel pieno del mese di agosto.

0: A completare la prima parte del nostro DJ Box, amici, sono stati Mnek and Joe Corey con questa Head and Heart. Ed ora, come già preannunciato, siamo pronti per l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Il nostro cammino lo abbiamo ripreso dai Change, quelli di Love Holidays, Lovers Holidays per la precisione. Siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica dance degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni

Nostri. Siamo ora approdati nel 1987. Loro si chiamano 1986 per la prigione. Loro si chiamano Timex Social Club.

Siamo andati a recuperare anche Alexia dagli anni 90 con questa sua Gimme Love. Di questa canzone ne erano uscite diverse versioni, ce n'era persino una reggae molto radiofonica, questa invece era decisamente dance, ma intanto il tempo scorre via veloce, stiamo per arrivare alla conclusione. Adesso siamo entrati negli anni 2000, due le canzoni che ci separano dal disco ballato in italiano. La prima è questa, a proporcela è un artista spagnolo la cui carriera ad alti livelli era iniziato in pieno periodo house, era il 1988. Qui invece, ragazzi, sono passati molti anni dal 1988, siamo nei primi anni 2000. Lui si chiama Raúl Orellana.

0: Questa è stata una grande collaborazione. I Medusa insieme a Becky Hill con Loose Control hanno completato la seconda parte del nostro DJ Box. A questo punto, ragazzi, mancando 3 minuti alla conclusione, non ci resta che andare col disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E a questo punto, ragazzi, io, Marco Mari, ho terminato i miei minuti, il mio tempo a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao! Italia.

0: Game over.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: La re-

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls.

E dopo New Religion si continua con la nostra posizione numero 13. Questa settimana è salita di +2 ed è proprio Hand Goes Like. E allora let's go!

Pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica Dance Club Chart, a cura di Corrado Medica, non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait. Posizione numero 8 della settimana ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana.

Posizione numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mia, ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo. Sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo. L'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista. Mi dimentico sempre di metterlo nella time machine. Oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Neja e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine. Cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body. Move.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì, va bene. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più come dire addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto, lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

arriva un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto Italo Dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare, ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si

arriva l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una canzone bellissima. Siamo sempre nel 2000, loro sono un duo elettronico francese tra i più influenti della musica dance ed elettronica moderna. Si chiamano Daft Punk e la canzone è One More Time.

Ah, e su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Fra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li ha aiutati a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao!

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
6: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
6: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
6: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
7: RSP Eventi.
6: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Partiti ufficialmente anche quest'oggi, ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Mari e sono qui per accompagnarvi nei prossimi 52 minuti con Let the Music Play, il nostro spazio riservato alla musica dance che si ballava tanti tanti anni fa, quando era nuova, quindi 70, 80, 90, ma che si balla ancora adesso nelle serate a tema. Eh sì, perché sono tante le serate a tema dedicate alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Direi che possiamo partire velocemente partendo dalla musica britannica di Stokehaven e Waterman. Poi naturalmente ce ne sarà per tutti i gusti come sempre, eh?

Eccole qui le fresche e frizzanti canzoni degli anni Ottanta. Perché vi ho parlato di Stokeiken e Waterman? Perché questi tre grandi produttori britannici sono alla base del lancio di moltissimi artisti di quel periodo, 84, 85, 86, 87, 88 e via andare. Didore Live, Rick Astley, Pet Shop Boys, ma c'erano anche le Bananarama, proprio loro, quelle di Cruel Summer, quelle che in questo caso abbiamo ritrovato con Love at the First Degree. E non diciamo altro perché dobbiamo passare ad altra musica. Passiamo al 1989, un po' di musica italiana, quella di Black Box, Ride on Time.

da un trio di tre grandi produttori discografici britannici, qual è stato quello composto da Stokeyken e Waterman, ad un trio di grandi produttori, musicisti, DJ, perché poi alla fine Limoni Davoli e Semplici, gli autori, i costruttori del progetto Black Box, questo sono stati. Qui si era nel 1989 e sono stati talmente bravi che hanno creato pure un filone musicale che è stato copiato in tutto il mondo. Adesso ragazzi ritorniamo in Gran Bretagna, lui purtroppo non è più tra noi ma ci rimangono le sue canzoni. Stiamo parlando di Mr. Chris Rea, che non era nato come cantante di musica dance, lui era un rocchettaro comunque da quelle parti là, però questa Josephine in discoteca ci è andata molto bene, anche perché poi tra l'altro lui ne aveva realizzato un remix, perché l'originale di questa canzone era completamente differente, però in questo modo l'abbiamo ballata tutti in quel periodo. Chris Rea, tutto questo in Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato 80 per il momento, poi apriremo la seconda parte con il disco degli anni 70. I 90 si porteranno via gli ultimi 17 minuti del nostro format. In mezzo ancora un po' di musica 80 e la house music. Penso di aver sintetizzato tutto nel migliore dei modi.

0: E con questa romantica Josephine di Chris Ria si chiude la prima parte di Let the Music Play. Andiamo in pausa.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Riprendiamo il nostro percorso all'interno di Let the Music Play, amici. L'appuntamento con la musica dance degli anni 70, 80 e 90, come detto poco fa, ci fa riprendere il cammino con un pezzo degli anni 70 e con una grande voce, una grande artista. Vediamo se la riconoscete, se qualcuno di voi riesce a riconoscerla. Se siete tra coloro che in discoteca ci andavano anche negli anni 70, sicuramente di lei non vi siete dimenticati, dai. Una delle grandi voci dance di quegli anni, eh?

Un brano raffinatissimo ed elegantissimo, questo You Really Touched My Heart. Lei è la superlativa Emil Stewart, mamma mia, una delle grandi voci della disco degli anni 70. Faceva gara con Donna Summer, con Gloria Gaynor, ma anche con Diana Ross. Mamma mia, che belli. C'era tutto come costruzione musicale in questa canzone: fiati, violini, un bel basso, una bella batteria, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi, così abbiamo accontentato anche il sottoscritto e chi ama la disco degli anni 70. Ritorniamo agli anni 80? Dai, siamo insieme a Brian Eyes. 1985. Talking to the Night, per la Memory Records di Cremona, produzione italianissima che ha fatto il giro del mondo. Tra poco ci sarà spazio anche per la house music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance tra il 1987 e il 1990.

E con Brian Ice e la sua Talking to the Night, ragazzi, abbiamo completato anche il percorso all'interno della musica degli anni 80, la dance degli anni 80 commerciale. Ora abbiamo la house music. Come amiamo dire noi di Let the Music Play, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dagli anni 87, 88, 89 fino al 1990. Andiamo con la prima delle due canzoni. Partiamo con questa produzione spagnola, Spanish. Lei si chiama Isa Mar. Nel 1989 ci regalava questa Amor Suave. Non è proprio un pezzo house classico, però insomma è di quel periodo e noi lo abbiamo inserito nella house music. Bella la fotografia della giovanotta all'epoca, con un bel pigiamino, però insomma ragazzi, anche l'occhio vuole la sua parte, eh? Nulla di scandaloso, eh? Molto casto, però insomma la ragazza merita la foto.

E questa era la sensualissima Vor Suave di Isamar, come detto produzione spagnola. Della copertina vi ho già raccontato. Intanto noi ci stiamo incamminando a lunghe falcate verso la seconda pausa all'interno di Let the Music Play. Tra poco completata anche la parentesi della house music, ragazzi, entreremo nella terza ed ultima nostra sessione nella dance degli anni 90. Adesso arrivano i Beatmasters con le Cookie Crew.

0: E con Burn It Up, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Let the Music Play. Pausa.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
5: E così ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del passato, la musica dance che abbiamo ballato negli anni 70-80 che appunto ora diventano i 90. Partiamo abbastanza moderati, non cominciamo a correre, anche perché finora abbiamo già fatto abbastanza e quindi partiamo così, partiamo abbastanza, come detto, tranquillini. Poi piano piano non preoccupatevi che se avete voglia di scatenarvi ancora un po', lo spazio ce l'avremo e ce l'avrete, Tanto abbiamo ancora 16 minuti a nostra disposizione, li impiegheremo molto molto bene.

Siamo partiti romantici quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play, ragazzi, eh? Stiamo dando sfogo alla nostra voglia di musica dance degli anni 90. Ma adesso vediamo di accelerare un po' le nostre battute per minuto, eh? Che dite? Anche perché abbiamo gli ultimi minuti a nostra disposizione, quindi non dobbiamo farceli sfuggire per nulla. E questa, che ne dite di Kim Lucas?

0: Lei è stata una protagonista della musica dance degli ultimi anni 90 e dei primi anni 2000. Stiamo parlando di Kim Lucas, che quest'oggi abbiamo ritrovato con la sua To Be You. Ragazzi, invece torniamo indietro di un po' di annetti per un altro pezzone che ha veramente fatto sfracelli negli anni 90. Stiamo parlando dei grandissimi Datura.
1: Volver sexy.
0: E la loro signora.

E qui Datura, autori di tanti bellissimi pezzi inediti negli anni 90, invece sono andati a riprendere un singolo del 1981 firmato dai Visage, Fade to Grey, e lo hanno riproposto a loro modo. Andiamo con l'ultima di oggi, ritorniamo in Italia, a parte che siamo sempre rimasti in Italia perché anche i Datura. Adesso abbiamo Anticon con What I Gotta Do, qui siamo nel 92.

0: E con What I Gonna Do di Antico Ragazzi siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro appuntamento di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda Shadows Light, il programma più opposto che mai. In studio due che si attraggono e tu lo sai. A parlar di. Hai capito? Vi ho dato l'aiutino?
3: Gli opposti, gli attrazioni. Si parla oggi di pila, la pila di volta.
2: Ah sì?
3: Sì, sai che c'è il polo positivo e il polo negativo.
2: Ah,
3: e
2: okay.
3: Ci hanno sempre insegnato a scuola,
2: sì,
3: che i poli che sono uguali si respingono.
2: Ecco, e in amore sarà così?
3: Chi lo sa?
2: Tenteremo di applicare le conoscenze scientifiche del Franzone alla vita comune.
3: Le leggi della fisica, della chimica, del magnetismo. Il magnetismo.
2: Sì, perché...
3: presente, quando eravamo piccoli, io giocavo con i magneti, con le calamite.
2: Non avevi altro.
3: Le giravo al contrario.
2: Vabbè, pure io,
3: e cercavo di accoppiarle, ma non si riusciva.
2: E in questo caso poi la coppia scoppia. Tanti esempi legati al mondo della fisica e della chimica che li riportiamo in amore, ma intanto parte la nostra sigla.

0: capito, parte così una nuova puntata dello Shadow Slight con il Senza Radio in studio, ovvero sia lui, Angelo Franzone.
1: Mentre lui è l'Andrea Lombardo, Shadow Slight invece è questo show radiofonico che non si ferma mai, attenzione.
0: Sì.
1: Perché ho saputo che Shadow Slight è entrato sotto la lente di ingrandimento del niente popò di meno che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: In che senso? Non lo sapevo. Mi stupisci.
1: Perché? Perché? Perché hanno visto che molta gente che ascoltava Shadow Slight per più di una volta alla settimana e cominciava a manifestare strani disturbi. E allora hanno detto che sì, va bene questo programma, però ascoltarlo, ecco, con morigerazione una volta alla settimana
0: per evitare gli effetti collaterali. Ma attenzione, perché alla fine è un programma fatto di musica e sempre di alcuni argomenti che prendono presi in prestito dalla vita. Oggi si parla di coppie. È vero che le coppie opposte si attraggono, cioè i gusti opposti attraggono di più.
1: De gustibus, de gustibus.
0: Esputazellum.
1: Cosa c'entra?
0: Vabbè. Però pare che la psicologia voglia scardinare questo, diciamo, detto che l'attrazione che ci sia tra gli opposti è quella che vince. In realtà è il gusto, il fascino della novità, ma tra un po' vi sveleremo come la psicologia dell'omofilia...
1: Ah, mamma, che parola!
0: Ci attanaglia.
1: E allora, prima c'è il momento Tunz Tunz che aspettiamo da una settimana per poterci sfogare liberamente, urlare e ballare.
0: E poi parliamo della psicologia dell'omofilia.

0: Ritornati in studio, altro che opposti, queste canzoni stavano bene insieme, avevano un certo beat.
1: È uno dopo l'altro, è così, ci dà proprio quella cosa per poterci scaricare ballando e divertirci, appunto con lo Shadows Light.
0: Lo Shadows Light, il programma che testè, adesso ascoltate anche in estate, non ci fermiamo mai. Molti ci chiedono, fate la pausa estiva? No, assolutamente no. Noi siamo imperterriti.
1: Lo Shadows Light non si ferma mai, perché comunque, come ci è stato così detto che una volta a settimana basta fare, se poi non lo ascolti, ecco, quella volta lì
0: ti manca.
1: Ti manca, e allora
0: vai in crisi di astinenza. Ma parliamo invece di coppie oggi, l'argomento, se è vero che gli opposti si attraggono, in parte sì, ma soprattutto oggi c'è la psicologia, dicevamo poc'anzi, dell'omofilia che ci viene a contrastare il nostro questo falso mito, secondo questo filone di pensiero, ovvero sia che siamo attratti per lo più da chi ci somiglia. Quindi tentiamo di stare con la nostra gente, col nostro tipo, col nostro amore.
1: Perché c'è un proverbio, comunque un modo di dire: se non ci si somiglia, non ci si piglia.
0: Ma c'è anche un'altra frase fatta che dice: moglie e buoi dei paesi tuoi. E allora che si fa? Se è vero che il diverso ci attrae. Io sono cauto, tu sei pazzerella.
1: Sì.
0: Io sono spirito libero, tu sei spirito.
1: È una sorta di completamento, no?
0: Esatto.
1: Nel senso che le cose che mancano a me, magari io le trovo dall'altra parte della medaglia, diciamo, nel mio partner, nella mia partner. E quindi evidentemente magari si sta bene, perché poi è come se si chiudesse un cerchio, no?
0: Però pare, gli studiosi dicono, sia una cosa momentanea. È un'attrazione.
1: La famosa metà della mela, il mito,
0: viene sfatato
1: perché?
0: In realtà andiamo a cercare poi quella persona, almeno parlando di una voglia di storia della lunga durata. Siamo attratti da una persona che possa rientrare nei nostri canoni, è una cosa che facciamo inconsciamente, dicono gli esperti, dicono.
1: E allora in questo caso, no? In questo caso, gli opposti si attraggono o si respingono?
0: Tenteremo di scoprirlo, penso un po' se ce la facciamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: E la musica ci viene in soccorso, perché sì, poi noi ci facciamo dei cul-de-sac qui.
1: Sì, è vero, perché poi sì, arriviamo al punto che insomma non sappiamo cosa dire, perché noi abbiamo detto ora vediamo se gli opposti si attraggono o si respingono.
0: Esatto.
1: E pare che all'inizio, ecco, all'inizio c'è attrazione, sì, mentre poi inizia la fase repulsiva.
0: Esatto, esatto. Troppo, sei troppo diverso da me, non siamo fatti l'uno per l'altro. Queste frasi che arrivano a un fine del rapporto, forse danno ragione alla cosiddetta psicologia dell'omofilia.
1: Omofilia, cosa vuol dire omofilia? Che praticamente le stesse cose che piacciono a noi le ricerchiamo nella, sì, nel nostro partner, no?
0: Sì, in una persona a noi affiliata.
1: Affilia.
0: Tento di arrampicarmi sugli specchi.
1: La stessa cosa, no? La stessa cosa.
0: Tu che sei dotto. Sei dotto.
1: Sì.
0: Tu che sei
1: omo,
0: dotto.
1: Omo vuol dire uguale.
0: Ah, non nel senso
1: di
0: omo.
1: Quindi mi piace la filia, che sarebbe insomma
0: la figlia. Non è la omo.
1: Che sarebbe le cose che piacciono.
0: Ecco.
1: E allora a quel punto sì, mi piace la stessa cosa, cioè mi piace l'uguale a me.
0: So che è uscito il nuovo film di Spider-Man, però noi ci arrampichiamo un po' troppo sugli specchi.
1: E allora fermiamoci qui.
0: Ci fermiamo qui. Anche perché tra un po' parliamo di compensazione. Ce n'è per tutte oggi.
2: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
6: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
7: Io sono Daisy Claire.
8: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
6: Seguiteci numerosi.
7: Buon ascolto.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza. Aia!

0: Rientro in studio magico. Vedete che brani che vi regaliamo?
1: È solo Shadows Light, vi fa ascoltare la musica del presente, del passato, del futuro. Esatto. E anche del... Cioè, sai che c'è anche il futuro anteriore?
0: Cioè? Che sta dietro?
1: È anteriore.
0: Ah, ok. Quindi? Posteriore.
1: Anteposto.
0: Perché non esiste il futuro posteriore?
1: Perché sarebbe un passato.
0: L'ennesimo cul de sac. Dovremmo cambiare il titolo al programma, ma non lo faremo mai. Sì. Shadow Slide lo chiamiamo cul de sac.
1: Esatto, esattamente. Però poi noi, insomma, agevolmente ne usciamo, perché oggi si parla di quelli che sono gli opposti, soprattutto nelle relazioni, no?
0: Esatto.
1: E questi opposti che abbiamo scoperto,
0: sì,
1: che inizialmente si attraggono e quindi sembra tutto perfetto.
0: Però
1: poi inizia, ecco perché sempre lì siamo. C'è il più e il meno, no? Come nella pila. Quando tu metti le pile al contrario, nel telecomando, e mica il telecomando ti funziona.
0: Ma

0: ecco. Non soltanto quella parte.
1: Cerchiamo una continua compensazione che non arriva mai. E poi si pare un altro mito, non so se riusciremo a sfatarlo o meno, è il fascino del proibito.
0: Ah,
1: cioè, una persona completamente diversa da noi rompe addirittura la nostra routine e stimola quella curiosità. E quindi quell'altra persona così capito. Diversa da noi potrebbe essere vista da noi come il proibito da agguantare.
0: E qui e questo viene l'altro esempio, no?
1: Cioè
0: per dire, noi siamo, io per dire sono amante della matriciana.
1: Ecco.
0: E che come si fa la matriciana? Con la pancetta o col guanciale?
1: Io mi piacciono tutte e due, però la ricetta.
0: A me piacciono tutte e due pure. Però ecco, poi magari ci potrebbe essere qualcuno che che è proprio, come dire, che piace col guanciale,
1: che è proprio matriciano,
0: che è di forchetta, e qualcun altro che magari piace con la pancetta. Allora lì c'è la differenza, c'è l'opposto,
1: il proibito,
0: e allora il fascino del proibito. Ma proviamolo proviamolo col prosciutto.
1: No, proibito, proibito, vabbè.

0: E quindi ritorniamo ancora a Shadows Light, ancora il niente di serio che avanza nelle vostre vite. La radiofonia italiana ha fatto bandiera tanti anni fa, ci hanno messo qui e qui siamo rimasti.
1: Insomma, lo sappiamo anche dove andare, quello è il punto, no? Che a un certo punto, se non siamo davanti ai microfoni, non siamo nulla.
0: Ecco. Ci accendiamo.
1: E la nostra compensazione avviene quando siamo di fronte ad un microfono. Ecco, la mia parte mancante è il microfono della radio.
0: Che è così diverso da te.
1: Effettivamente.
0: Però come forma siamo lì.
1: È la forma.
0: Abbiamo
1: quella...
0: le teste da microfono. Vabbè. Gli opposti si attraggono, sarà vero o no? Potete dircelo?
1: È vero, potete dircelo anche voi. 333-3831-587, potete mandare un audio messaggio, potete mandare un messaggio normale, di testo, insomma.
0: O semplicemente anche sui social, se vi viene più immediato. Intanto continuavamo a parlare perché... Se è vero che gli opposti si attraggono, un altro punto a favore di questa teoria, che tra un po' purtroppo alcuni studiosi hanno scardinato, c'è la crescita personale, cioè dire partner diversi ci costringono a uscire da una sorta di comfort zone.
1: Questa è una cosa vera, perché tu hai, come dire, tu fai sempre le cose che ti fanno stare bene, no?
0: Sì.
1: Tranquille. E però non ti concedi quel lusso di fare delle cose diverse, perché magari pensi: ah, non mi piace. Poi arriva il tuo partner e ti dice: allah allah, ti piace andare... No, dico...
0: Allah allah, è straniera, sarà straniera.
1: Comunque, ti piace andare in montagna? Io ti porto al mare. No, il mare non mi piace, c'è la sabbia che scotta.
0: E tu esci dalla tua comfort zone.
1: E tu magari poi scopri che invece il mare ti piace.
0: Oppure tu non sei avvezzo a viaggiare, trovi una lei o un lui che ti fa viaggiare in tutto il mondo. Prima dovremmo trovare anche i soldi per farlo, però dico, esci da una certa comfort zone e magari ti piace, ma gli scienziati dicono, gli studiosi,
1: cosa dicono?
0: Psicologi,
1: cosa
0: sociologi,
1: cosa dicono?
0: Dicono, può mai durare a lungo una storia fatta di opposti?
1: Pam, pam, pam, pam.
2: Musica per...

0: E quindi ancora radio, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere, e ci siamo affittati un nome, ci siamo affibbiati un nome.
1: Sì, ci hanno dato in affitto, quando noi non paghiamo più l'affitto non ci chiamiamo più senza radio.
0: E rimaniamo senza radio.
1: E rimaniamo giochi senza
0: di,
1: nome.
0: Giochi di parole, giochi di parole sempre okay. Con Angelo e Andrea in questo momento in studio a tenervi compagnia, nonostante voi siate o siate di quelli che ancora lavorano in estate o siate di quelli che invece sono in vacanza.
1: Esatto, perché poi ci sono tante tipologie di persone che ci ascoltano, ma noi non ci fermiamo mai.
0: No.
1: E andiamo avanti con la nostra con questo argomento che oggi abbiamo preso così.
0: Sì, sono quegli argomenti che un po' dividono le masse, se vogliamo.
1: Eh sì, perché
0: se tu poni una domanda di questa a un passante. Scusi passante,
1: lei
0: ci crede?
1: Lei crede che gli opposti si attraggono? Ci sono le leggi della scienza, della chimica, della fisica, che ti dicono che gli opposti si respingono. Ma poi ci sono le leggi dell'amore che non seguono le leggi della chimica e della fisica.
0: Quindi
1: seguono le leggi del cuore.
0: Ecco, quindi che sono imprevedibili.
1: Se una cosa a te piace, anche se è opposta a te, ma te piace, e tu cerchi di t'avvicini, è così. C'è l'attrazione. C'è un tipo di attrazione diversa, no?
0: E qui la scienza viene in aiuto, perché è scardinato, almeno per questi studi fatti, che gli opposti si attraggono. Se vogliamo impiantare una, o comunque il nostro desiderio è impiantare una storia seria e duratura, sono i valori condivisi insieme che portano avanti la coppia. Ad esempio la stessa teoria sui soldi, la stessa teoria sulla famiglia, la stessa teoria sulla voglia di futuro possono, diciamo, e possono saldare la coppia anziché vivere quel momento di proibitismo iniziale. Hai capito? Cosa ho detto non lo so.
1: No, infatti cercavo di capire, ma mi son perso.
0: Musica che ci aiuta a ritrovarci.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333 3831 587. Email senzaradio@live.it. Sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
8: Chart. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
9: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.
0: Hai capito? Rientriamo in studio anche con i nostri jingle estivi, lo Shadow Slide che continua in questo caso a farvi sentire una canzone che diventa una bella scoperta. Loris Brighi, Lo sbaglio, e non è mai uno sbaglio, insomma, lasciarsi andare è anche il leitmotiv del brano. Ci sono emozioni che meritano di essere vissute fino in fondo senza paura. Ascoltiamo insieme e lasciamoci trasportare dalla musica di Loris Brighi con Lo sbaglio.

0: e non ci facciamo mancare niente, né in termini di musica né in termini di voglia di stare insieme, cari amici all'ascolto, con i Senza Radio, lo Shadow Slide, niente di serio della radiofonia italiana, è vero.
1: Opposti, opposti che si attraggono. Pensate, voi magari lo Shadow Slide, ecco, non vi piace, però lo ascoltate. E questa è la teoria dell'opposto, no?
0: Perché magari vi piace la musica, ma non gli speaker.
1: Ah, ecco.
0: E quindi siete.
1: E quindi
0: avete due opposti
1: modo,
0: in un programma.
1: Però noi, vedi, perché a qualcuno potrebbe magari piacere lo speaker.
0: A qualcuno piace caldo. C'era un film.
1: C'è un film che. Sì. Beh, insomma, oggi abbiamo deciso di parlare di questi opposti.
0: Ma chi lo
1: decide? Quelle teorie.
0: Chi l'ha deciso?
1: Vogliamo
0: svelare ai nostri amici come nascono gli argomenti?
1: Sì, vai.
0: C'è praticamente tutto uno studio.
1: Sì.
0: Che durante, cioè, noi andiamo in onda un'altra settimana.
1: Oh,
0: tutti durante gli altri sei giorni siamo lì a studiare.
1: Siamo lì a studiare. Poi ci vediamo.
0: Sì.
1: E decidiamo qual è l'argomento che tiriamo in ballo dopo aver studiato un'intera settimana.
0: Sì, sì, sì.
1: E allora lì tra la rosa.
0: Sì.
1: La rosa degli argomenti che ognuno dei due magari ritiene interessanti,
0: sì.
1: Poi si fa la scelta, la cernita.
0: Poi troviamo la spina nella rosa e ci facciamo anche male.
1: Mangiamo, sì.
0: Ma oggi non si parla di come noi tiriamo in ballo gli argomenti durante le nostre trasmissioni, ma si parla di come sia vero, se è vero, che gli opposti si attraggono. E la scienza scardina tutto. Perché? Perché per una relazione duratura ci vuole una, quella che si chiama una convalida empatica.
1: Convalida empatica sarebbe. Aspetta, che qua mi sta crollando.
0: Ce l'hai
1: anche
0: tu la convalida empatica, cioè comunicare
1: cosa
0: con chi pensa come noi ci fa sentire capiti.
1: Ah,
0: questo potrebbe però essere frainteso.
1: Cioè.
0: Perché qui entra a gamba tesa.
1: Se ti capisci, come fai a fraintenderti? Ecco.
0: Qui entra a gamba tesa il bove.
1: Il bove?
0: Sì.
1: Cosa c'entra
0: perché
1: il bove?
0: Perché moglie vuoi dei paesi tuoi, parli sempre tra la stessa gente e ti trovi confortato. Invece è bello, diciamo, lo scambio di opinioni con gente anche lontana dal nostro modo di pensare.
1: E quindi praticamente se tu ti comprendi potresti anche, come dire, fraintenderti nella comprensione di quello che hai capito.
0: È chiaro.
1: Cioè, perché tu puoi aver capito una cosa
0: invece
1: e dici ho capito, ti comprendo, mentre dall'altra parte... volevano dire tutt'altra cosa.
0: Devi vedere tutto il refuso che c'è alle spalle.
1: Un altro cul de sac.
0: Sì.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: È ancora in studio con i Senza Radio che vi fanno compagnia in questo acceso dibattito se è vero che gli opposti si attraggono nella vita di coppia o no. Poi è anche vero che diciamo questa teoria si applica un po' forse anche a tutta la vita, le amicizie, anche nel campo dell'amicizia secondo me.
1: Ma sai che ecco, mentre riflettevo, no, che eravamo fuori onda e ascoltavamo la musica, riflettevo sul fatto, come a inizio puntata mi venivano in mente le calamite che tu magari le giri, sì, magnetiche, li metti allo stesso polo e si respingono,
0: sì,
1: ma si respingono fino a un certo punto, cioè e così può avvenire anche nelle relazioni, no?
0: Sì.
1: A un certo punto tu ti respingi finché hai una distanza in cui riesci a tollerarti.
0: Ok.
1: E quindi,
0: sì,
1: e da questa cosa,
0: sì,
1: potrebbe nascere il fatto che anche se si è opposti, ma se si mantiene una certa distanza, una certa autonomia, allora si può andare lo stesso insieme, no?
0: Hai capito.
1: È solo che poi come si fa sotto le lenzuola a mantenere la distanza?
0: Allora, se poi
1: entriamo, come mantieni la distanza nell'intimità? Ecco.
0: Nell'intimo, come
1: nel mio intimo ci
0: no. Oh, quella è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Ma attenzione, poi è chiaro che la vita,
1: sì,
0: ha dei risvolti meravigliosi. A volte ci troviamo un bivio, e non perché siamo donne al bivio, ma perché dobbiamo scegliere.
1: Sì.
0: Se la persona, al di là che sia completamente diversa da noi, o al di là che sia, diciamo, in una sorta di comfort zone mentale, ci attira per questo,
1: sì,
0: perché ci dà conforto, dobbiamo scegliere.
1: Oh, e quando hai scelto?
0: E la scelta si fa in due.
1: È la tua scelta definitiva?
0: L'accendiamo.
1: L'accendiamo?
0: Come per dire, in amore quindi non ci sono delle regole scritte. Non c'è una regola definitiva.
1: Eh no, perché nell'amore,
0: l'amore non è
1: tanto. Praticamente tu vai scrivendo le regole man mano.
0: Esatto.
1: Allora, quando ti dici questa cosa non è, mettiamo la regola numero 27 e che se succede una cosa del genere la, esatto, relazione finisce.
0: Invece in alcune situazioni,
1: regola numero 28, se finisce la relazione ci può essere una porticina per farla ricominciare.
0: Si chiude,
1: regola
0: una porta
1: 29,
0: e ti sbattono in faccia un portone. No, non era così.
1: Regola numero 30.
0: Basta.

0: regola numero 41. No, mentre andavano i brani, qua abbiamo continuato a studiare le regole dell'amore.
1: Non ci sono regole dell'amore, non si può fare una relazione basata sulle regole, sui contratti. E lì è questione di pelle e cuore.
0: Esatto, anche nel campo della musica.
1: Mi ricordo una canzone.
0: Prego.
1: E dalla pelle al cuore, Antonello che devo ritornare. Chissà, magari ce l'ascoltiamo. Chissà. Diciamo la nostra regia.
0: Anche nella musica.
1: Sì.
0: La musica inficia l'amore.
1: Certo.
0: Cioè, se lui è amante del heavy metal,
1: oh,
0: lei è amante di Sal da Vinci,
1: ecco, come
0: le
1: si
0: due
1: fa?
0: Cose
1: come
0: possono cozzare, cioè cozzano o non cozzano,
1: e chissà,
0: mettiamo insieme
1: Sal da Vinci in versione metal.
0: Lo sai che io se l'ho visto in un reel, la canzone di Sal da Vinci che ha vinto Sanremo, fatta versione metal. Sarai per sempre sì. Vabbè, quindi dicevamo, come nella musica, come nello sport, come in tutte quelle che sono le caratteristiche che poi ci rendono individui, e in amore tutto viene, diciamo, confermato e sconfermato allo stesso tempo.
1: In amore come in guerra, dicevano i saggi, tutto è lecito, ma sarà così.
0: Ah, sarà così.

0: Siamo rientrati amici alla grande, sempre con lo Shadow Slide, il niente di serio che avanza, sempre con Angelo e Andrea qui ai microfoni, ovvero sì, senza radio. E
1: pensate,
0: ogni tanto abbiamo degli amici che ci vengono a trovare, in questo caso ci telefonano.
1: L'ospite aggiunto si chiama Luca Collodoro, frontman del Socio Unico, e ce l'abbiamo qui. Ciao Luca!
2: Buongiorno ragazzi, grazie per avermi ospitato.
0: Ah, è sempre un piacere. Noi avremmo voluto avervi tutti qui, come già in alcune puntate passate è successo, però abbiamo il piacere così di accelerare questa nostra discussione, perché c'è veramente una bella notizia per il Socio Unico. Vuoi dirla tu?
2: È facile, dilla tu, guarda, perché altrimenti sembra proprio...
1: La diciamo noi, la bella notizia del Socio Unico è che giorno 11 di agosto, in quel di Via Grande, provincia di Catania, apriranno il concerto, niente popò di meno che delle Vibrazioni.
0: Hai capito?
2: L'hai detto con un'enfasi diversa, perché altrimenti l'avrei dovuto dire boh.
1: È proprio così,
2: ragazzi.
1: Bello, anche perché c'è di bello che direttamente Francesco Sarcina ha scelto voi, perché vi ha ascoltato, perché ritiene che insomma abbiate qualcosa in più da dire rispetto a tante altre band, no?
2: Chissà cosa ci ha visto in realtà, non
0: capito. Chissà cosa ci ha sentito.
1: Bello, una bella cosa comunque, no? Perché poi insomma voi già avete il vostro percorso, avete già pubblicato tutta una serie di singoli di successo, devo dire che noi abbiamo passato qui a Shadows Light e il riscontro è stato molto ma molto positivo. E quindi, tra l'altro, dici se avete in programma anche qualche singolo nuovo.
2: Sì, allora intanto noi proprio sul palco porteremo tutti quei singoli di cui hai parlato tu, quindi saranno tutti lì spiattellati su quella
1: bellissimo.
2: Playlist della sera. E poi sì, abbiamo diversi singoli, ci stiamo ancora lavorando, non sappiamo in realtà quando farli uscire, anche perché questa notizia ci ha un attimo spiazzato, quindi stiamo preparando il live, abbiamo messo da parte un po' di cose, come ben capirete, chiaramente ci vuole un po' di concentrazione. Poi sicuramente dopo questa serata si riprenderà con le attività, diciamo, quotidiane, la scrittura e la pubblicazione.
1: Bellissimo.
2: Per ora non posso dire molto, perché in realtà appunto abbiamo dei progetti, sono tante le canzoni che stiamo componendo. Certe volte capita questo, cioè che Angelo, tu lo sai meglio di me, anche perché lo vedi come ci comportiamo.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: e Andrea,
1: è vero.
2: Quindi fantastico. Può succedere che stiamo facendo una lezione in un attimo invece ci mettiamo,
1: certo, magari viene quel momento di ispirazione, allora via subito a cercare di fissare insomma quell'idea che è venuta. Allora Luca, facciamo così,
0: sì.
1: Noi adesso, tu stai con noi, non ti allontanare, perché adesso ci ascoltiamo un brano del Socio Unico.
0: Hai capito?
1: Allora quale vuoi che ci ascoltiamo? Ecco, puoi sceglierlo tu.
2: Mettiamo
1: Sentinelle mobile. Sai che stavo pensando questo? Proprio a Sentinelle Mobile, quindi che è uno dei primi brani che noi abbiamo passato qui a Shadows Light. È molto molto bello, è un brano di quelli che dovete alzare il volume, e se volete, se siete davanti al PC, andate a vedere anche il video, che è davvero molto molto bello. E quindi Socio Unico, Sentinelle Mobile, ma tu resta lì, perché dopo il brano torniamo nella nostra chiacchierata, d'accordo?
2: Va bene.
1: Oh.

0: Meraviglioso, lo abbiamo riascoltato perché con lo Shadow Slide ormai sono brani di casa, possiamo dirlo. Ancora con Luca al telefono, il frontman e il socio unico. Avevo una domanda.
1: Ciao,
0: di quelli...
1: ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao. E avevo una domanda in serbo, attenzione, cioè non che parlo una lingua straniera. Quando è arrivata la notizia, perché poi ci sono quegli attimi secondo me che rimangono, siete stati selezionati, siete stati scelti, il termine migliore, per l'apertura del concerto delle Vibrazioni, la reazione corale o chi di voi per primo ha acquisito la notizia ha divulgato il verbo?
1: Io ero a casa, ho aperto la mail e ho detto: aspetta, non è possibile. Ho chiamato Andrea, gli ho detto: sei a casa? Sì, siediti.
0: Siediti.
1: Apri la mail e lui fa: vuol dire questo. Cioè, sì, ci hanno scelto per aprire il loro concerto.
2: Bellissimo.
1: Tant'è che, infatti, subito ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: ma insomma, hai parlato con qualcuno? Cioè, hai fatto qualcosa? Perché non lo so. Dico, mi fa: no, ma perché? Che stai dicendo? Fa, e dico: guarda, ci hanno scelto per aprire il concerto delle Vibrazioni. E fa: bravo.
2: Beh, ha preso atto praticamente.
1: Normale, cioè, bravo. Ah, fate il mostro. Bello. Siate. Mi ha fatto molto simpatia il fatto che lui mi abbia detto: siate trasparenti, invisibili. Cercate, perché fai, io ti conosco, adesso tu arrivi là, comincerai a rompere le balle a tutti. No, tranquillo, mi faccio il mio, tranquillo, mi raccomando.
0: Non strafare.
2: vabbè.
1: Fai il tuo e scendi dal palco e batte.
2: Allora, tra l'altro, questa è una occasione non solo per voi come band, ma anche per chi vi segue, perché diciamo che molta gente manifestava la cosa di poter vedere il socio unico in live, in un concerto, no? Quindi questa è un'occasione buona anche per i vostri fan, perché finalmente...
1: Sì, questa hai fatto un'ottima osservazione, perché non abbiamo mai voluto fare live, proprio perché crediamo che la dimensione live ai giorni d'oggi sia un po' insomma, diciamo, suonare nei locali non è più come una volta, 10, 15, 20 anni fa, quando suonavi in un locale magari c'era più attenzione da parte,
2: sì,
1: del produttore. Adesso invece suonare in un locale come potrebbe essere quello di Paese, che per carità è un'ottima piazza perché dovrebbe funzionare così, in realtà poi non trovi le persone che sono, diciamo, abituate, non hanno l'orecchio.
2: È vero,
1: diciamo,
2: è vero, c'è un ascolto molto distratto.
1: Si rischia di perdersi un attimo anche delle emozioni. E infatti noi abbiamo deciso di non fare nessun live fino a quando non sarebbe arrivata un'occasione. E sarà probabilmente sempre così, ragazzi, purtroppo, ve lo devo dire.
2: Bene, allora,
1: allora
2: ragazzi, diciamo, ragazzi che amate il socio unico, ragazzi che amate il socio unico, mi raccomando, giorno 11 agosto a Via Grande, si trova in provincia di Catania, proprio vicinissimo, c'è il concerto delle Vibrazioni, ma prima c'è il concerto del socio unico, quindi andate per tempo perché, insomma, merita.
0: Esatto.
1: Voi vero? A voi. Sicuramente sarete lì sotto il palco.
0: Esatto, a strapparci i capelli. Aspetta, no, questa
2: ovviamente
0: cosa non la posso.
2: Sì.
0: Va bene. Noi siamo quasi in chiusura perché in radio sai che il tempo è tiranno. Mentre esatto.
1: È tirante,
2: il tempo ci tira via.
0: Va bene. E allora ascoltiamo noi un altro brano e credo che oggi chiuderemo anche con un brano delle Vibrazioni, dopo aver ascoltato ovviamente un altro brano del socio unico. Questa volta lo decidiamo noi, però.
2: Ok, allora socio unico e Vibrazioni insieme, ok? Brani a sorpresa, così.
0: Va bene,
2: Luca, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
1: Ragazzi,
2: rinnoviamo l'appuntamento per l'11 di agosto, Via Grande. Concerto delle Vibrazioni, ma apertura del socio unico.
0: Ciao, grandi ragazzi.
2: Ciao.
1: Grazie mille, buona giornata.
2: Ciao.

0: Morandi, il socio unico. È la cura. Questa è la loro prima cover, che poi in realtà sono riuscita a dargli un taglio assai speciale, come la cura assai speciale. Noi ci salutiamo, appuntamento la prossima settimana. Se loro, il socio unico, con Luca Collodoro al telefono poc'anzi, apriranno il concerto delle vibrazioni quell'11 agosto, noi chiudiamo la puntata e lanciamo un brano delle vibrazioni in una notte d'estate. E l'11 agosto sarà una notte d'estate. Ciao, alla prossima settimana con lo Shadow Slide. Ciao!
1: Baciami!

0: qua era un'essenza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Li ascolti in media su diverse radio, li ascolti ogni giorno in qualsiasi orario, ma come fa?
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori,

cucineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da 6 fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo

personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada. Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe, canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

edilizia, la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fredde Palma, Anita ed Emi Schilla. Mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart, questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è l'Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama non mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

0: Scopriremo le prime 10 posizioni. Restate con noi.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla, mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono. Insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica, e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart, questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama No Mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po'...

0: Benissimo, scopriremo le prime 10 posizioni. Restate con noi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ. Siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

e ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999, siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso: questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good.

quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio, lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino, non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano, casomai correggetemi se qualcuno che è all'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away, Bye Bye.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge. Li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My Fear.

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale e dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

Dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marc Pomeroy. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady.

altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999. All'inizio di questa time machine loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70, 60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around. Hey!

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998, questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto, contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

dei gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo. Dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per parlare di questa time machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, UpDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

Don't you know I'd be